0: Tá aí, aqui segundo o outro vidente aqui da Vila Vaz, era do Campo Novo, agora é da Vila Vaz, isso, Paulo Gasparim.
1: Bom dia do Paulo Gasparim.
0: Peso Paulo Ancoi va a restar tutto rosso como la chicharina rossa. Paulo, se me a parlare in chicharine con la queste ore della mattina, Madonna Santa, tempo che mi non vedo più una. È la chicharina rossa e di notte tutto rosso là nell'arena. Andiamo a guadagnare del gremio e in avanti il gremio resta per il rio. Ora, di notte Pasquale, tutto rosso come la cicciarina. Domani allora che il Signore ti ascolta.
2: Nelle feste in maniera polente scodeghi.
0: Potto giocare una bottiglia di vin. Paolo, un par di pollastri di quei tigheri nel pulinar. Giochiamo. Mi gioco che da gremio. Giochiamo 5 pollastri lì, 2 garafoni di vino.